0: l'aiuto giù ma che ti c'è e poi sono qua buona
1: ora è l'ultimo il patient
0: le patient il yassi wubi
1: il
0: lei le patient il yassi wubi oui oui oui oui oui ami ami ami ami nambo keresko suti skola o wa alaykum salam le patient ndoa shibe bere bena yo anche ami do demane inga yesu sune yo atama kwenge asasa kwenge ka pokoto ya nyeni tanyebe me adama ndiyakoro
1: ami
0: bye bye.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Juma kareti che afa bien.
0: Salut.
1: Pepepepe sono qua bona.
0: Hudu la montagne.
1: Hudu la montagne. Oui.
0: Non posso non mo e carani.
1: Oui.
0: Mi sa mangiato barani di sa.
1: Oui.
0: Non sa che ga barani di sa carani.
1: Oui.
0: Non sa che ala io che sono sai.
1: Oui. Mon ambassadeur, mon fidèle auditeur, merci pour les participations dans nos émissions. Bye bye.